24 ore di musica senza sosta, rock e metal, in Lata Paraná, stazione online dal Paraguay per il mondo, sempre rock e metal.